0: last night, there was another double killing, which appears to be the work of the person New York news media have dubbed the vigilante. Two men.
1: Il commissario di polizia sta per iniziare una conferenza stampa sull'uccisione di sei reporter e su una conferenza poliziesca sui media.
2: Charge of police. Hostile.